0: Lucio, ciao Italo Argentini, come state tutti voi? Spero di bene, speriamo tutti bene, dato che abbiamo attraversato una settimana di nostalgia qui, o nostalgia, meglio dire come si dice la parola nostalgia, di cui parlavamo e dobbiamo continuare a parlarne, che io è stato il 25 di maggio il giorno patriottico in Argentina, quindi una festività che non può passare oltre, però siccome è già successo, noi parliamo del presente, e siccome il presente è questo che viviamo oggi, oggi come oggi, al capitolo 139 dell'italianità, devo dirvi che abbiamo sullo strado a Rossana, detto in italiano non Roxana, se no Rossana Valieri, la vicepresidente del Centro Lucano, ma anche via telefonica avremo di già a Maria Andriulli, presidente Mondo Lucani. Quindi sarà una serata, diciamo, molto tenuta, molto sentita, molto emozionante. Speriamo in bene che il tempo trascorra nel meglio dei modi, sì, speriamo in bene, dai. Io li passo parola alla nostra, diciamo, istutrice dentro della Lucania, che è propriamente Roxana, e le doy la benvenida, lo decimos en castellano, para dar rienda suelta a la italianidad a partir de esta llamada lograda a un emblema, a una persona de mucho peso específico dentro de la Lucania, que es María. Así que bienvenida, Ro, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buongiorno, no, buonasera a tutti. Bueno, encantada de la invitación y muy feliz de que vamos a convocar a María Andriulli, presidente de Mondo Lucani, una asociación que tuve el placer de conocer acá en Argentina y también en Basilicata.
0: Bello.
1: Así que, bueno, para mí va a ser un placer también estar en comunicación con ella. Buenas tardes, Giovanna, ¿cómo estás?
2: Buonasera.
0: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: ¿Cómo estás, Giovanna?
2: Bene, bene. Piacere estar con Rossana Baglieri, verdaderamente una excelente persona, una excelente mujer, con muchas ganas de trabajar por la italianidad.
0: Tante.
2: Y siempre en la lucha. Verdaderamente, donde la ven en movimiento a Ro, hay que tener cuidado y escapar.
0: Porque ahí está, ¿no?
2: Escapar, vos diré. Vamos a irnos, sí, porque es terrible.
0: Debemos hacer atención, dice.
2: Sí. Pero excelente, verdaderamente, y nada menos que pertenece a los lucanos en el mundo. Esta región es una región bellísima, verdaderamente, la Basilicata, los paisajes, las tradiciones, la cultura, y tenemos mucha inmigración lucana aquí en La Plata. Aquí Rosana nos va a comentar,
0: exacto,
2: verdaderamente.
0: Sí, sí.
2: Yo recuerdo hace muchos años que se había formado un círculo lucano.
1: Claro, fue en 1978,
2: exacto,
1: si mal no recuerdo, en septiembre.
2: Sí, me acuerdo.
0: Buena época.
2: Hace muchísimos años.
1: Sí, muchísimos
2: un
1: años.
2: Buen equipo de trabajo tenía la
1: sí.
2: Presidente.
0: De entonces, ¿no? Pero,
2: sí, en ese momento.
0: Es venuta da noi al sí, primi programa.
1: Sí, también.
2: Bravísima.
1: Ojalá que nos esté escuchando.
2: Le mando un saludo grandísimo.
1: Y a todos los que fueron integrantes. Para
2: sí,
1: ese momento,
2: de todos.
1: Son muchos.
2: Y bueno, creo que en la nueva apuesta de nuestro círculo lucano, y está Roxana y todos, creo que han formado un buen equipo.
0: Bell.
2: Acá Alejandro, y eso hay que decirlo y destacarlo.
0: Sí, certamente. Dobbiamo fare punto e contrapunto su quello. Bienvenida también, Mercedes, al piso. Sin vos no habría musicalización y puesta en escena, así que muchas gracias por tu presencia.
1: Buenas
0: y con
1: tardes,
0: esto vamos tardes. Directamente a la nota y a la entrevista. Dall'Italia all'Argentina, dall'Argentina all'Italia. Quindi ti passo proprio la parola a quella che ha a che vedere con la Lucania come te. Benvenuta Maria dall'altra parte, benvenuta Maria Andriulli, ti saluta qua da questa parte Roxana.
1: Ciao Maria.
3: Grazie. Grazie Rossana, grazie a tutti voi, grazie per questa bellissima opportunità di connessione con il mondo dell'Italo argentini. Saluti, un abbraccio fortissimo dalla nostra Basilicata.
1: Ciao Maria.
3: Mi sentite? Ciao Rossana, come stai? Pronto? c'è in linea, mi sentite?
1: Adesso sentite? Sì. Ciao Maria, come stai? Sono Rossana.
3: Bene, bene, grazie. Siamo, sono a Montescaglioso dove vivo, dove ha sede l'associazione Mondi Lucani. È una bellissima serata, siete nei nostri pensieri sempre, perché siete il nostro orgoglio, perché avete queste radici fortissime. È stato bellissimo il vostro messaggio, che si racchiude in tre parole: radici, identità e futuro. Ecco, voi siete il futuro sicuramente.
1: Grazie Maria, per me è un onore questa sera parlare con te. Mi piacerebbe tanto che qui in Argentina conoscano il tuo lavoro. In questa occasione sono con Alessandro, anche con Giovanna, per parlare del tuo lavoro e per capire un po' come si lavora l'associazione in Italia. Penso che è molto diversa da noi.
3: Sì, noi abbiamo la fortuna di vivere nel nostro paese d'origine, e il nostro lavoro, l'impegno di Mondi Lucani è sicuramente quello di riconnettere queste comunità, tante altre basilicate che sono nel mondo. Ecco, questo è il nostro lavoro, lo facciamo attraverso una iniziativa che si chiama Premio Mondi Lucani, che serve apposta per riconnettere, per legare, per far ritornare in un certo modo i nostri Lucani nel mondo e raccontare quanto siano importanti i nostri Lucani che vivono fuori, perché rappresentano spesso le eccellenze, ma soprattutto sono i più grandi ambasciatori che la Basilicata a disposizione, perché voi la raccontate, la Basilicata, la trasferite a tutto il mondo.
1: Sì, sì, noi capiamo questo lavoro che tu fai, che tutta l'associazione fa in Italia e anche nel mondo, perché io so che tu anche non soltanto lavori in Italia, ma fai qualcosa agli Stati Uniti anche, vero?
3: Sì, facciamo una iniziativa, il Premio Mondi Lucani continua anche a New York nel mese di ottobre nella Fondazione Columbus, dove teniamo un evento che si chiama Basilicata Wonderful Land, e appunto raccontiamo la nostra Basilicata, la facciamo anche un po' degustare. Quest'anno abbiamo portato tanti prodotti, perché il racconto passa anche attraverso il cibo, attraverso il nostro vino straordinario, l'aglianico, i nostri formaggi d'eccellenza, i nostri peperoni cruschi, la pasta, tutto quanto insomma riusciamo a portare per raccontare meglio la nostra terra. Ci piacerebbe tanto fare questo tipo di promozione, di racconto, di evento anche da voi, e sicuramente non mancherà l'occasione. In quell'occasione noi premiamo anche un lucano, una lucana, e a volte anche un italiano che magari può essere utile nei nostri progetti, e quindi gli conferiamo il premio Mondi Lucani sezione radici. E quest'anno il premio si svolgerà il 7 agosto a Matera. Speriamo di avervi i nostri ospiti speciali per farvi raccontare il vostro impegno, che è un impegno davvero grande, perché ripeto, voi siete i nostri ambasciatori naturali.
1: Grazie Maria, grazie Maria. E il prossimo evento sarà in agosto, e come si svilupperà questo evento, per capire un po' e anche per qui in Argentina conoscere i dettagli.
3: Allora, noi premiamo, quest'anno saranno 6 i premiati Mondi Lucani, e poi avremo un premio, una sezione speciale dedicata a un'associazione di Lucani nel mondo, che ci auguriamo che possiate essere voi, perché rappresentate ecco, l'invito adesso arriva proprio in diretta, insomma, sorpresa, perché voi rappresentate un'azione importante. Avete fatto fatto un salto generazionale, perché siete circondati da giovani, insomma avete rimesso in piedi un'associazione e gli avete dato un volto giovane, e questo è importantissimo, che siano i giovani a sentire questo bisogno di identità, di riconnettersi con il loro territorio, e rappresentate una grande opportunità, perché i nostri territori hanno bisogno di essere anche, voglio dire, conquistati, non solo dagli americani che magari vengono adesso, riscoprono le loro radici e comprano casa, come è successo al nostro presidente onorario, che dopo essere stato premiato nel 2019 ha avvertito così forte, insomma, questo senso di appartenenza, fino appunto a comprare casa a Montescaglioso, come stanno facendo tanti.
1: Sì.
3: E quindi siete il nostro futuro sicuramente.
2: Okay. Sì, un piacere, signora Maria, il mio nome è Giovanna Signorini, sono piacere collaboratrice qua, come stai, con Alejandro, è un piacere parlare con lei e sono molto contenta per le sue parole, perché la valorizzazione e preservare la cultura di ogni regione è il patrimonio proprio di tutta l'Italia. E questo che ha parlato sui giovani, io rappresento la regione Sardegna, sono dirigente del

0: de la regione della Federazione Sarda in Argentina, e quello che stiamo facendo è per il ricambio generazionale, attrarre ai giovani a partecipare nei circoli, perché se non c'è questo ricambio le nostre istituzioni moriranno, perché siamo già tutti grandi, la trasmissione ce l'hanno fatto. Allora la realtà è la parte giovanile nei circoli, anziché io sono contenta delle sue parole e anche di riconoscere il lavoro dei Lucani in Argentina. In questo caso io posso parlare per la signora Rosana Baglieri, è una attiva lavoratora, perché è una cosa per attirare e far sapere tutto lo che appartiene alla regione lucana, a tutti, e io credo che questo bisogna dirlo, perché alle volte non si dicono le cose e io lo voglio risaltare, anziché è un piacere stare con lei in questo momento.
1: Ho avuto il privilegio di essere lì da voi e quindi di conoscere le vostre realtà, e ci sono realtà a Buenos Aires di associazioni di lucani che sono vivide, hanno 100 anni ma sono vive e attive, piene di giovani che stanno lavorando, e noi siamo con voi con il cuore, insomma, in un abbraccio corale per questa
0: giornata. Io la ringrazio tanto e spero conoscerla pronto qui in Argentina. Con Rosana me lo farà sapere. Ripeto, sono contenta che abbia dirigenti come lei la regione, e sia la trasmissora di tutte le associazioni dei lucani del mondo. Questo è importante.
1: Grazie, io rappresento l'associazione Mondi Lucani e siamo nati 9 anni fa, ma facciamo tantissime cose e sviluppiamo progetti, insomma, anche appunto all'estero, per stimolare, per aiutare le nostre associazioni a continuare a vivere e a fare delle bellissime cose.
2: Sì, devo dire che io ho conosciuto a Maria qui a Buenos Aires. A Buenos Aires.
3: Ah, bella.
2: 3 anni fa, mi pare, no, Maria, quando tu sei qui in Argentina.
1: Nel 2022.
2: Nel Circuito Italiano a Buenos Aires, vero?
1: Nel 2022 Mondi Lucani ha sviluppato un progetto a Buenos Aires, un progetto per valorizzare la figura di Tomás di Taranto, questo straordinario artista tutto tondo che ha avuto i suoi natali, le origini a Montescaglioso, e che appunto in Argentina è stato un pittore riconosciuto, non solo in Argentina, le sue opere sono nei musei di tutto il mondo.
3: Bella cosa.
1: Ed è stata un'esperienza importantissima. Ci sarà, noi continuiamo a tenere alta l'attenzione su Tomás di Taranto. Recentemente abbiamo avuto comunicazione che il ministero degli esteri dell'Italia svilupperà un progetto in cui sarà realizzato un film su 4-5 personaggi lucani, tra cui Tomás di Taranto, e tutta una serie, insomma, di azioni e di attività per promuovere questo personaggio e appunto questa storia di emigrazione in Argentina, bellissima, insomma, perché comunque il racconto che abbiamo di Tomás di Taranto e di un bambino nato con un grande talento.
3: Bella cosa. Intervengo già per qualche minuto, perché è veramente dolcissimo sentire con questa sicurezza, no? con questo senso di appartenenza, e di averne conosciuto qualche altro lucano qui in città, in Argentina. Ma la cosa che devo più distaccare o magari risaltare è dire a quello che può interpellare te nel contatto diretto, c'è qualche possibilità che tu ci dica come sono i tuoi punti di contatti, se ti servono, mettiamole a posto, mettiamolo in gabbia.
1: Si capisce poco, però ho intuito quali sono i miei punti di contatto con voi, sicuramente
3: magari
1: Rossana,
3: qualche mail, qualche punto di contatto che servano a quelli, diciamo, cittadini lucani in modo

0: sindacali che facciano con te il rapporto di contatto diretto per farne qualsiasi attività vincolare ai lucani, al di là dell'associazione che rappresenta Rossana, vero?
1: Cercheremo sicuramente, obiettivo della nostra associazione è quello di creare ponti, i ponti, le reti per sviluppare insieme delle attività che possono, diciamo, valorizzare i vostri territori e valorizzare, insomma, la Basilicata e creare questo scambio, questi flussi turistici che si possono innescare, per non parlare poi del lavoro, perché voi argentini, italo-argentini, ormai siete dappertutto nel nostro piccolo paese, ce ne sono tanti ragazzi che vengono a giocare a calcio, sì, che poi mettono famiglia qui in Basilicata, e per noi, e li sentiamo davvero molto molto vicini a noi, perché la cultura, sono impregnati della cultura, dei valori italiani, quindi per noi sono davvero benvenuti e molto vicini, quindi se possiamo essere anche utili, noi possiamo aiutarli nella richiesta del riconoscimento della cittadinanza. Certo. Siamo assolutamente, sì, a disposizione, e chiunque, insomma, voglia contattarci, noi abbiamo un sito dove vedete le nostre attività. Bravo. Che è www.mondilucani.it, ci contattano se c'è bisogno, noi assolutamente siamo a disposizione.
0: Quel triple www.mondilucani.it è quello che cercavo di far capire agli utenti, in modo tale di fare contatto diretto con voi tutti, soprattutto con te. Adesso non andartene, perché per 20 secondi avrà una pubblicità di obbligo, dobbiamo farcela. Dopodiché continuiamo a parlarne, per favore rimani lì.
1: Va bene, va bene.
2: No vale la vida. 73 vecinos mueren por año en accidentes de tránsito. Respeta los límites de velocidad, 60 kilómetros por hora en avenidas y 40 en calles. Lo que haces cuando manejas importa. La Plata Capital, Municipalidad de La Plata.
3: Importante,
4: no quería
3: arriesgarme
4: esa desprolijidad. Le vamos a dar el delay que necesita para ella recibir.
3: Se vino el otoño. No te despidas del helado, del auténtico gelato italiano, elaborado por la mantequería que mantiene la tradición de un helado con productos de primerísima calidad, con materia prima de excelencia. Date el gusto. La mantequería de 10, 46 y 47 te ofrece todos los jueves comprar un cuarto de helado y llevarte otro de regalo. El sabor puro de la vainilla, pistacho, zamballón, chocolate y mucho más. Se la vita ti manda limón. Mánchate un bel gelato al limone. Pasá por la mantequería de 10, 46 y 47 y date el gusto.
5: De la ciudad de Buenos Aires hacia Mar del Plata tenés una cita obligada. Sí, sí, es un viaje de ida. Parrilla 42, donde en ruta 2, kilómetro 42 en La Plata, tu restaurante Al Paso. Abierto todos los días del año de 11 a 16:30 horas. Seguinos por Instagram, @parrilla-42. Un lugar que te propone carnes y achuras al asador, manas deliciosas empanadas de cordero Fati en casa. Te lo vas a perder. Parrilla 42. Te esperamos.
0: Siamo tornati e ti devo raccontare due cose che sono molto molto importanti, Maria. Dato che la prima frazione del programma non è venuta fuori con le reti sociali, tu sei un'esperta, mi ha detto Roxana, delle reti sociali, quindi dobbiamo andarne fuori per Instagram, per Facebook e anche per YouTube, con il quale ti permetto di dire che ogni domanda e la tua risposta verrà fuori per le reti sociali, capito? Adesso è successo che...
1: Ho capito, ogni domanda, dimmi.
0: Fino adesso è successo che tu sei venuta fuori solo per audio a tutti gli utenti della nostra radio locale qui in Argentina. Quindi a partire di questo momento tu verrai fuori anche sulle reti con la